0: Nous avons offert cet amendement à Indichona Didia, Indichona, nous sommes comme Indichona di Don Santa Iglesia, Indichona di nos di nos Papa Leon Gisquater. La consiglieria anche pa il clero del mondo non si seguirà a sapere un descanso di non si fa esito Papa Francisco non si resta anche per l'intenzione di nostro bispado di nostro amministratore apostolico di nostro arzobispo Jason e anche la che non si resta Pastor, non sacerdote, non di Dios diocesis, non vicario, non di Dios diocesis. Tambien non so poni non so rachon, non per seguire esa pa e nos obispo emerito Luis Antonio. Todos reverendo diagono prevenente, religioso y religiosa, non todos laico non comprometi di nos diocesis. Turco di maniera foto tapone nan tempo, nan abilità, talento disponibile. Ben grande se vorrei nel bel mondo qui. Signore, non sapevo fortalecer cada un na fe. Seguiu nan denan entrega, denan ministerio, denan llamada. Danke, Signor. Non so seguire questa papà, passa di Bermuda qui, passa di nostra isla, di nostra casa e di nostro cuore. Risa per tutti i nostri infermi, non tutti stanno con momento, qui stanno nella cama, nella casa. E stanno con l'ospitalizzare, stanno con l'esteriore, quindi che seguono, non portano momento qui, la che non sa risa per non punire cada uno di lanti, ma conoscere non, non sa che non sta, non sa chi che non sta passando, non conoscere non l'infermità. Vou conhecer na situação, dolor e também no tratamento, não, Senhor, nos vai entregar a cada um uma misericórdia. Nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia com cada um, põe uma mão sanador e para cada um na situação, na herida, na dolor, na enfermidade, na situação, sana na alma, corpo, mente e também no espírito. La gran vida grandeza de buen amor también de buena misericordia.
1: Confianza yo tendré.
0: Vente también nos ofrecemos mainta.
1: Cargaré.
0: Para esa para nos propensionan y los medios nos tengan querido, están más cerca. Cada uno con la necesidad, cada uno con un momento tan difícil. Preocupación, están con la vivana de un.

0: frequenza in Andi 88.9, Boghia.
1: Radio Boghia 88.9 ti presenta Avanzi di Notizia a UO.
2: Ehi, potevo da sacco, vorrei depositare un cartone anche in Ecotec?
3: Sì, verdad?
2: Come laga? Per sei mesi, abbo una casa, abbo compagnia che chiede questi, botti un quantità di cartone, non cansa di curva. Bene depositare un cartone cerca noi, non laga non accumulare molto opi. Ecotec, sostenibile, molto cubo.

non lo vedano il weekend qui, altrimenti lo vedi di tre campamento junto con la famiglia e junto con Youth Ministry Aruba e anche Fundación Capella Betania. Così un'invitazione a voi turisti di registrare in Beriba per il terzo campamento cattolico e anche lo vedete in un lugar nel Blue Army Center di San Nicolás. Fecha 97, 8 y 9 de agosto está el weekend aquí. Día 7, bota 36 horas y media tarde. Día 9, bota sale para 2 horas de tarde. También te arriba el link por ahí de inscripción. O sea, sube de cualquier un de tres Facebook page de Youth Ministry Aruba of the Junto, mas é uma família of também de Fundação Capela Betânia, mas tem um link e ele vai subir para o documento de inscrição, está pedindo uma contribuição para 3 dias de 25 florins e está pedindo para registrar no tempo. Tu restas arriba de 3 dias para arriba. Lo vedi in alabanza, lo vedi in altro mente con i comici, bebe, e adorazione, veganan, chaladan, asienta, e iscrivi in tempo. Tambi arriva il flyer di invitazione anche tambi, potai un checklist, tutto quello che può messo bene con il Bible, rosario, con iscrivi. E per più informazioni, vi porto in contatto anche con il nostro seminarista, il hermano Steve Herman, 565-7409, 565-7409. Anche vi porto in contatto con Ruben Gil Vien Campervin, anche vi porto in contatto con 749-6094, qualche altra informazione che vuoi. Liberamente tomo contacto dos números aquí para não por do novo tour informação na lubida eta e weekend aqui 789 den Blue Army Center San Nicolás e de terceiro campamento católico Laga.

Interessant, ons ding 32 minuten leven de ora die schete. Schete ori 32 minuten. Awe die ba. E ja rosso ben ita aki nos te klap awe komparti sigentemente. San di evangelio di awe segun nos calendario liturgico per lo che ta trata e ciclo A den e di 18 seman de nos tempo comun, tempo ordinario. Avecu dedicación na Basílica di Santa Maria na Roma.

passando i Rainbow 54 minuti le fa di ora di scelta mi credo il record da un po' tanto vedi quello che ti tratta e c'è bene un ora che ti viene di scelta o questo e proprio bene di luna serve ciò in lotta a onore di Sagrada Corazione di Gesù invitazione di parte di parrocchia Sagrada Corazione di Gesù Saponeta e per 6 ore meglio resa e orazione di costume seguite spesso per 7 ore di noce con Santa Eucaristia e durante la adozione del Santissimo Sacramento la resa per tutte le intenzioni che vuole depositare mentre l'una anche anche il nostro pastore Andrea sta celebrando il 35 anniversario di ordinazione sacerdotale sa che lo vedete in un luogo il prossimo dicembre pues, il 15 di agosto e sarebbe solo le 6 ore di tardi lo celebra la missa di gradimento arriva la solennità dell'Assunzione di Virgine Maria e dopo la missa lo va un brindis di Hoffi di Yolanda parrocchia Sagrada Corazon lotta e comincia l'altra parte di sai sarebbe solo per sarebbe solo anche da memorare il pastore Tapidi con la in forma di un regalo effettivo di Romano che decia maniera non si annuncia che abbia un envelope disponibile di contribuzione qui, cupor vuole entregare durante l'ora di collect. Danke di antemano per la vostra contribuzione per assinarnos e servizione per il nostro pastore, algo memorabile. Un bes más para hoy, mi cara.

Interessando se arriva a 58 minuti le UFO di ore di scelta, llegando ai parti finali, ripeto in tanti per il Sino Dios va io per di dat quella di Nami porta chi non è minita naturalmente naturalmente che per confianza e qui invitation per Miami Inta, si è per vittimi, lo metto back Miami Inta, mesura poi per un altro programma. E altrimenti desiamo lo migliore per lo che ti tratta di Ejawe, un felice razon, copi di Boshon in Benishon, e la che non si te come Ian, se Dio si permette, altrimenti saluti per tutti i stanco. Mandami un messaggio, naturalmente che Dio si benisce la vostra dia, tambi, e danchi pa. E, buit mensaje nan ku vos a compartir naturalmente yo sa que lo ayuda de nos día naturalmente cui día porta un día de gracia y bendición para cada uno de nos pues la que nos visite como ya que desde en sintonía para lo que te trate el programa que nan ku te sigue te invitamos a trobe la que nos por corre para otro nan de nos oracionan sostener otro de oración o più fuori anche questo mistero e senta la nostra risa risa confia a Dio e corre il voto non tambe felice maintenance felice dia e la nostra visa te come anche il potere di Dio.

Dalia, Dalia, no? No è la locura di Dalia. Sagita ricordava, è la canzone di Bernadina. Bossa opinione, è la Mimi, ieri mi sono venuta a pensare con Paco, dico Mimi, come potrumi arrivare a Kai? Mi dico, ne posso ora mi dormire a Kai? Mi dormi mio con lunga? Un solo sogno te mai da. Ma c'è una che mi può andare, e se mi l'andate, posso Francesco l'andare, quando si va a bagno, va a qualche modo, se è su preoccupazione d'ora. Anto, nada más dolce può dormi che silenzio di la mai, e silenzio di naturalezza. Da se mi corre tempo, mi dà molto, anto non stavo da bai con nuco, dame non stavo da dormi, tengo nuco. Che in te corre più tempo da no? Bonita tempo. E silenzio di naturalezza, nada más precioso, così. Questa qui da sacare fuori di collezione di Maybelline Arons Cruz, desi anno e from maybe dame un felice mainta, e mas couture, e c'è pa'lante madre, e c'è pa'lante.

Malaka po sa Pasaratos, oh, no? Ano sa'yo na, ando na, mimi-dibi labintra, ha? No, miti ho ka ba zo di water ang to? Mas dito matempa pa water tama, no? Mihain chance pa doon yung coffee. Oh, but... E costa ko... Tanci lili ti mi ribon straffi, sai? Come te pone turhende tra ho duro duro pa non spoke da cla. Tanci lili feliz ma inda pa ho. Om piset ni, mi ti meset di certo cosa di botò. Be aware. Avete c'è ranzon dia di turgo rason. Prisca ma manda bo canzion, nobo nobo di Stephanie. Studio version. Ehi, hey, posso ascoltare Black and White? Oh, mi mia schiera ascolti. Da con buon Black and White disparo. E lo da guardata. Black and White Love. Avevo conosciuto un caso di Black and White Love? Amici. La cambia ban come un'altra canzone che dan. Ai. No, è cosa come no, che birra ma niente bisa. Salci. No, salci papa no. Come qui? Papa buon. Machuca sneghi. Guarda murata sneghi, guarda guarda da una porta. Ok, la gami vai, pone saki, solo con un beso di Riccardo Mondaniero. Mi dammi bene, mi dammi bene.

Μητέι ή μηνοτέι, no? Γεια σα. Πάντσε, πόσο ώρα έχει ακόμη, αβέτα δία δε. Κούρι, κούρι. Μάντων από σολοστέ Ρίκολα, Ντόνα Σάμα, Άμπα, Φρέντι Φέντερ. Κίγα μα. Να μην πω άλλο ότι με είναι πίσω Barry White αν το. La cami pone algo di Barry White, sotto casa io ora per me pisavo te maniaco giusto. Glenda Rosa che meni che da gossando di suo programma. Soledad me son cos. Anto, che mas? Che mas? Oh lo. Elisa bira molto largo, mi garganta da dolo. La cami pone sa che da Barry White avevo menita. Just the way you are. Ehi, mi te chiede Glenda Rosa da quale tempo che da cuore bin cuore busso su disco da cuore bai radio antigiana con Glenda tempo da quale, no? Claro, così. A buen día, non dico guapo, ci arriva bau non che guapo quanto tempo non è da ma io di che mo da e chi tra bau a buen día, siccome mucha tanda

Vedete se ha fortalezza la natura se non qua avete mestiere di Geno. E sa che mi dedichi specialmente per mia comadre Maritza e Mainda. Gica votei, feliz Mainda per voi. Sa che da Guillermo Dávila. E sa che da Gica con Harald, desiando un feliz Mainda. Ma già, ma niente, vi sa contento, mes. Erste stapjes, eh? Ora posso llegare a 5 o 6 nieto, posso comprendere vita da otro. A mi sta rico? A mi sta rico, mi ti 5, mi sta sperando 6, 7, 8, ainda. Con potere di Dios. Ma tengo proclamato. La mia ponente è full di nuovo per sopra mappa per tenere. Antonio, con me ti avvisavo te, Mayanko, io che Miami ti aspra con Rena, se non ti mi ti, sì, non vuoi. Mi ti aspra con Rena, però mi ti.